aveva scoperto una piccola spiaggia lontana dal paese, dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. Voleva bene a quel posto. La natura aveva dei colori così belli e niente faceva rumore.

0: nena jogi penjore angat madare okodo komodi angat madare molorate go juo penjore nono angat madare
1: juo wondore wonda sami onge
0: madare
1: juo wondore nono sami onge ratego
0: madare jogi wondora wonda sama onge okodo madanda jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono juo wondora wonda ratego yae kagine na kabiro angato